yambeli babeta kalikofite système eza ya satonge bia lokolo moko liso moko egota nzambe si omoni di yolo midele

0: de Keluka Barala. Irala Zonandoa.
1: Jona Kwangula.
0: Na Kwango, Nzoni Lenga Nasi WhatsApp Mbaki Kwango.
1: Yeah, Nzoni Lenga Nala Fame Sunga, Susiala to Tatira Takemami. Nzoni Lenga Tilato, Nala Famingenda, Na Bimbo.
0: Oui.
1: Nzoni Lenga Tilato, Na Kokarati Miserebijan.
0: Singila mina la Jean.
1: Merci.